Kokarin farko na maganin anesthesia tabbas magungunan gargajiya ne na zamanin da. Barasa na ɗaya daga cikin tsofaffin abubuwan kwantar da hankali. Shekaru dubbai da suka gabata, ‘yan Sumeri, Masar da kuma China sun yi amfani da sinadarin opium da sauran abubuwan da aka samu daga opium a matsayin anesthesia. Al’ummar Musulmi sun ƙirƙiro wata hanya mai suna soson bacci. Likitoci sun jiƙa soso a cikin haɗin opium, ruwan wasu ‘ya’yan itatuwa da wasu sinadarai sai su bushe shi. Kafin a yi aikin tiyata, sai su danƙa soson a cikin ruwa, su riƙe shi kusa da hancin majinyacin su sa ya sumi. Amma da yake tasirin wannan hanyar ya ƙare da sauri, sai a yi gaggawar kammala aikin.

Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 24 giugno, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turksat 4A 958 MHz, proporzione dal simbolo 27.500 FEC 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Quando un evento fa la storia e Curiosità utili. Oggi sarò con voi io, Mirella Cettin.

Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 24 giugno. Il presidente polacco Navrocki, la cooperazione nell'industria della difesa con la Turchia è indispensabile. ONU afferma che il cessate il fuoco in Libano regge nonostante gli attacchi israeliani. Il Senato degli Stati Uniti adotta la risoluzione sui poteri di guerra, ordinando a Trump di porre fine alle ostilità con l'Iran. E ONU, quasi l'80% della popolazione di Gaza vive in condizioni disperate. Adesso passiamo al notiziario. Il presidente polacco Karol Nawrocki ha affermato che la cooperazione nel settore della difesa tra Turchia e Polonia è indispensabile. Durante la sua visita allo stabilimento di Gölbaş ad Ankara dell'azienda turca Aselsan, il presidente polacco ha dichiarato che i due paesi sono legati da decenni da un rapporto di partnership strategica e che la Polonia è pronta a costruire un'alleanza più solida con la Turchia in seguito alla firma di un contratto nel 2025. Navrocki ha descritto Aselsan come un'azienda consolidata, fondata con il supporto delle forze armate turche, sottolineando la disponibilità della Polonia a mantenere un dialogo costante con l'azienda turca nel settore della difesa e a condividere esperienze. Le Nazioni Unite affermano che il cessate il fuoco nel Libano meridionale sta reggendo in larga misura, sebbene i caschi blu continuano ad osservare attacchi terrestri e aerei israeliani nella regione di confine. Il portavoce delle Nazioni Unite, Stefan Dugarich, ha dichiarato che i caschi blu del UNIFIL hanno assistito a intense raffiche di mitragliatrici israeliane prima che un carro armato

0: israeliano sparasse alcuni colpi vicino alla città di Biada. Questo dato rappresenta un netto calo rispetto a sabato, quando i caschi blu avevano registrato diversi raid aerei, 451 episodi di sparatoria riconducibili all'esercito israeliano e 20 traiettorie di proiettili nella zona.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
0: Le Nazioni Unite hanno lanciato l'allarme che quasi 1,7 milioni di palestinesi sfollati, circa l'80% della popolazione di Gaza, vivono in condizioni estremamente precarie in circa 1.600 campi profughi, con gravi carenze di acqua, alloggi e servizi essenziali. Il portavoce delle Nazioni Unite, Stefan Dugarić, ha dichiarato che una recente valutazione nei campi profughi ha rilevato che almeno 59.000 rifugi individuali ospitano più di 8 persone ciascuno, mentre circa 38.500 persone dormono all'aperto. Si stima che circa 600.000 persone nei campi valutati non abbiano accesso sufficiente all'acqua potabile, ha affermato, aggiungendo che la metà dei campi è priva di un sistema di drenaggio visibile e quasi la metà ha segnalato rischi di incendio in prossimità dei rifugi. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato con 50 voti favorevoli a 48 contrari una risoluzione sui poteri di guerra che impone al presidente Donald Trump di por fine alle ostilità contro l'Iran, a meno che il Congresso non autorizzi ulteriori operazioni militari. L'impatto pratico del provvedimento rimane incerto, dato che Washington e Teheran hanno già raggiunto un accordo di pace provvisoria. Tuttavia, la risoluzione non vincolante rappresenta la più forte presa di posizione simbolica da parte del Congresso contro la guerra fino ad oggi. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

0: Quando un evento fa la storia.
1: Cari ascoltatori, è il 15 settembre 2008, è lunedì mattina. A Manhattan, New York, è una giornata soleggiata, ma su Wall Street stanno per addensarsi nuvole nere. Un colosso finanziario con 158 anni di storia alle spalle è scosso da un debito pari a ben 613 miliardi di dollari. Oggi parleremo della notte più lunga della storia dell'economia e del famoso titolo Lehman Brothers è fallita. Cominciamo!

Innanzitutto bisogna capire che Lehman Brothers non era una catena di supermercati né una piccola banca locale, era una roccaforte finanziaria sopravvissuta alla guerra civile americana, alla Grande Depressione del 1929 e alle due guerre mondiali. Ma cosa è successo perché questa fortezza crollasse? Lehman Brothers ha perso quella gigantesca scommessa basata su mutui immobiliari inesigibili. In breve, hanno costruito edifici colossali su mutui immobiliari impossibili da ripagare. Tuttavia, quando il terreno ha cominciato a cedere, quei colossi sono crollati per primi proprio su Lehman. Nella tarda serata di domenica 14 settembre 2008, Lehman Brothers presentò istanza di fallimento. Quando lunedì mattina i mercati aprirono, i notiziari diffusero la notizia con il titolo Lehman Brothers è fallita, il mondo non era più lo stesso. Il debito di Lehman Brothers, pari ai 613 miliardi di dollari, aveva raso al suolo non solo una banca, ma anche il sistema di fiducia globale. Lehman era considerata troppo grande per fallire, ma questa volta il governo degli Stati Uniti ha detto no al salvataggio dei crediti in sofferenza e le tessere del dominio hanno cominciato a cadere. Il fallimento di Lehman non ha colpito solo New York, quel titolo si è diffuso nel mondo come un virus. Ma allora perché Lehman era così importante? Perché il fallimento di una banca avrebbe dovuto spaventare un pensionato di Tokyo o un piccolo commerciante di Berlino? Perché il mondo della finanza non girava grazie al denaro, ma alla fiducia. Quella mattina, quando fu dato l'annuncio, quel legame invisibile si spezzò. Le banche hanno iniziato a guardarsi l'una l'altra dicendo: se anche un colosso come Lehman può fallire anche tu. Non ti presterò denaro. L'economia si è congelata all'istante. Il flusso di liquidità si è interrotto. Era come se il cuore dell'economia globale si fosse fermato per un attimo. Anche altri colossi come AIG si sono ritrovati sull'orlo del barattro. Per il cittadino comune questo significava perdita del lavoro, fondi pensionistici che si prosciugavano e incertezza.

Quando le banche smisero di fidarsi l'una dell'altra, l'economia subì una vera e propria crisi cardiaca. Il governo degli Stati Uniti anche questa volta decise di salvare altri colossi come AIG con il denaro dei contributi per impedire il blocco totale del sistema. Fu proprio a questo punto che si levò la domanda: dove è la giustizia? La gente ha detto: i profitti sono privati, le perdite sono comuni. I dirigenti delle banche hanno incassato bonus milionari quando gli affari andavano bene, ma quando le cose sono andate male e tutto è crollato, hanno scaricato il conto sulle spalle dei contribuenti. Questo ha causato un enorme trauma sociale. A causa degli errori dei banchieri, milioni di persone hanno perso la vita e il lavoro. Questo senso di ingiustizia ha dato vita a proteste globali come Occupy Wall Street. La crisi del 2008 aveva minato la fiducia delle persone nelle banche e nel governo. Le banche avevano gestito male il denaro, mentre il governo degli Stati Uniti le aveva salvate con i soldi dei cittadini.

0: Oggi le banche dispongono di riserve di liquidità molto più consistenti rispetto al 2008 e sono sottoposte a controlli molto più rigorosi. Tuttavia, il rischio non è scomparso, ma semplicemente cambiato forma. Il crollo di Lehman Brothers ci ha lasciato due lezioni importanti. La fiducia vale più del denaro. Quando la fiducia viene meno, anche i colossi più grandi si trasformano in tigri di carta e i rischi per cui le istituzioni non si assumano le responsabilità finiscono, prima o poi, per gravare sulle spalle del popolo. Sono passati anni da quel titolo in prima pagina, ma il mondo dell'economia non ha ancora dimenticato le scosse di assestamento di quel terremoto. Lehman Brothers è stato molto più del semplice fallimento di un'azienda. È stato il momento in cui, per la prima volta, l'armatura dell'invincibilità del capitalismo moderno è stata perforata. Cari ascoltatori, ci rivedremo in un altro evento che farà la storia.
1: Quando un evento fa la storia.

Bentornati, bentrovati. Oggi parliamo di una bevanda a cui ricorriamo spesso, soprattutto nei mesi invernali e durante i cambi di stagione, le tisane. Quando il tempo è instabile e le temperature subiscono improvvisi cambiamenti, sarà capitato anche a te di pensare: la cosa migliore è prepararmi una bella tisana calda. Sicuramente mi farà bene, vero? Ma ti sei mai chiesto se stai consumando questa bevanda nel modo corretto? E soprattutto, le miscele di erbe possono nascondere dei rischi? Tretaber ha rivolto queste domande e molte altre alla dottoressa Zülfiegül, farmacologa e docente universitaria. Scopriamo insieme che cosa ha spiegato la nostra specialista. Durante l'inverno e nei periodi di passaggio tra una stagione e l'altra aumentano i casi di raffreddore, influenza e altre infezioni dalle vie respiratorie. Chi desidera proteggersi in modo naturale e sostenere il proprio sistema immunitario spesso cerca un aiuto nelle tisane a base di piante officinali. Tra le più utilizzate troviamo il tilio, la salvia, il finocchio, il tè verde, il rosmarino, lo zenzero, la curcuma e la cannella. Tuttavia, è importante sapere come utilizzarle e soprattutto in quale quantità consumarle. La farmacologa Zülfiegül sottolinea innanzitutto che le tisane, spesso utilizzate in caso di disturbi dalle vie respiratorie superiori, non devono essere considerate come veri e propri farmaci. Secondo la specialista, possono essere consumate come supporto nelle prime fasi del malessere, contribuendo al benessere generale dell'organismo. E aggiunge: le tisane possono aiutarci a rafforzare il sistema immunitario, perché queste piante contengono elevate quantità di antiossidanti. Sono cioè composte da molecole capaci di contribuire all'eliminazione delle sostanze dannose presenti nel nostro organismo. Tuttavia, quando la malattia è già progredita, non bisogna aspettarsi effetti miracolosi da queste piante. Non è possibile ottenere con una semplice tisana lo stesso risultato di un farmaco. Le tisane non devono mai essere considerate un sostituto delle terapie farmacologiche. La dottoressa Zülfiegül richiama l'attenzione sulle tisane vendute come tisane invernali e preparate con diverse miscele di piante, sottolineando che questa pratica può rappresentare un problema importante. La specialista ricorda che spesso non sappiamo chi abbia preparato queste miscele, quali piante contengono e in quale quantità siano presenti. Per questo motivo, il consumo di queste tisane potrebbe comportare più rischi che benefici. Dovremmo evitare le miscele di tisane, perché queste preparate a base di piante, anche se realizzate da persone esperte e consapevoli, possono trasformarsi in una sorta di bombardamento chimico. Non conoscendo la quantità esatta di ogni componente presente al loro interno, non possiamo stabilire correttamente il dosaggio e questo crea un rischio difficile da prevedere.

Il mio consiglio è di consumare le piante singolarmente, una alla volta. Chi dovrebbe prestare maggiore attenzione quando consuma tisane? In realtà, anche gli esperti hanno difficoltà a dare una risposta unica e definitiva. Questo perché ogni pianta possiede caratteristiche chimiche specifiche e anche l'importanza del dosaggio varia di conseguenza. Tuttavia, un punto è certo: le persone affette da malattie croniche devono essere molto più prudenti nell'utilizzo delle tisane. La dottoressa Gül spiega: perché una pianta è in realtà come una farmacia naturale. Al suo interno contiene numerose sostanze chimiche. A seconda della quantità utilizzata, può avere effetti diversi sul nostro organismo. Per esempio, se una persona con problemi di pressione o diabete consuma sempre la stessa tisana in dosi elevate, questa potrebbe influenzare l'assorbimento o l'eliminazione dei farmaci che assume quotidianamente. Poiché queste piante possono modificare il modo in cui un farmaco viene assorbito o eliminato dall'organismo, possono anche influenzare il decorso della malattia. In alcuni casi questo potrebbe portare a complicazioni importanti e persino a situazioni di rischio per la vita. Per questo motivo, chi soffre di patologie croniche e desidera utilizzare tisane dovrebbe sempre consultare il proprio medico prima di iniziare. Anche per le persone sane e senza malattie croniche arrivano alcune raccomandazioni da parte della farmacologa Zülfiye Gül. Anche in questo caso la specialista consiglia di preferire le tisane composte da una sola pianta invece delle miscele e lo spiega attraverso un esempio. Le piante con foglie vengono generalmente preparate tramite infusione, mentre le piante con radici vengono solitamente bollite. Ad esempio, se vogliamo preparare una tisana al tiglio, possiamo lasciare in infusione 2 e 3 pizzichi di fiori di tiglio in 2 o 3 tazze d'acqua. Anche la quantità consumata è importante. Bere 2 tazze al giorno è considerato un consumo normale. A questo punto la dottoressa Gül apre anche una parentesi dedicata alle donne in gravidanza, mettendole in guardia, in particolare dalle tisane miste, perché all'interno di queste tisane possono essere presenti molte piante diverse. Ogni pianta contiene sostanze chimiche naturali. Non sappiamo con certezza come queste sostanze possono influenzare la madre e il bambino durante la gravidanza, e proprio per questo motivo possiamo rappresentare un rischio. Le tisane sono ricche di antiossidanti, sostanze che aiutano l'organismo a contrastare ed eliminare alcune molecole dannose. Tuttavia, se vengono consumate frequentemente con l'obiettivo di proteggere e rafforzare il sistema immunitario, può emergere un altro aspetto. Anche un eccesso di antiossidanti può avere effetti negativi. La dottoressa Zülfiye Gül spiega così questo possibile effetto. Gli antiossidanti sono sostanze che si legano alle tossine, facilitandone l'eliminazione dall'organismo. Quando assumiamo quantità eccessiva di antiossidanti, dopo un certo periodo possono iniziare a comportarsi essi stessi come sostanze dannose e creare effetti negativi sul corpo, proprio perché sono molto predisposti a creare legami chimici. Quando aumentano troppo, possono,
proprio perché sono molto predisposti a creare legami chimici, quando aumentano troppo possono iniziare a legarsi alle nostre stesse molecole, agli enzimi importanti, alle proteine e agli aminoacidi. Di conseguenza, queste sostanze possono non riuscire più a svolgere correttamente le loro funzioni, causando alterazioni nella struttura delle nostre cellule. Le tisane possono rappresentare un valido supporto naturale, ma non sono una soluzione miracolosa. Un consumo equilibrato e il parere dal medico e scelte consapevoli sono fondamentali per proteggere la nostra salute. Ricorda, ogni eccesso può essere dannoso, mentre l'equilibrio è la vera chiave del benessere. E ci vediamo in un nuovo podcast. Nel frattempo, prendete cura di te. Arrivederci.

Cari ascoltatori, siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi. Il presidente polacco Nawrocki: la cooperazione nell'industria della difesa con la Turchia è indispensabile. ONU afferma che il cessato il fuoco in Libano regge nonostante gli attacchi israeliani. Il Senato degli Stati Uniti adotta la risoluzione sui poteri di guerra, ordinando a Trump di porre fine alle ostilità con l'Iran. E ONU afferma che il cessato il fuoco in Libano regge nonostante. Cari ascoltatori, oggi finiamo qui sul sito www.trtitaliana.com. Potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti e a domani.

Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 24 giugno, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turksat 4A 958 MHz, proporzione dal simbolo 27.500 FEC 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.tretitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.

Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Quando un evento fa la storia e Curiosità utili. Oggi sarò con voi io, Mirella Cettin.

0: ONU afferma che il cessate il fuoco in Libano regge nonostante gli attacchi israeliani. Il Senato degli Stati Uniti adotta la risoluzione sui poteri di guerra, ordinando a Trump di porre fine alle ostilità con l'Iran. ONU, quasi l'80% della popolazione di Gaza vive in condizioni disperate. Adesso passiamo al notiziario. Il presidente polacco Karol Nawrocki ha affermato che la cooperazione nel settore della difesa tra Turchia e Polonia è indispensabile durante la sua visita allo stabilimento di Gölbaşı ad Ankara dell'azienda turca Aselsan. Il presidente polacco ha dichiarato che i due paesi sono legati da decenni da un rapporto di partnership strategica e che la Polonia è pronta a costruire un'alleanza più solida con la Turchia in seguito alla firma di un contratto nel 2025. Nawrocki ha descritto Aselsan come un'azienda consolidata, fondata con il supporto delle forze armate turche, sottolineando la disponibilità della Polonia a mantenere un dialogo costante con l'azienda turca nel settore della difesa e a condividere esperienze. Le Nazioni Unite affermano che il cessate il fuoco nel Libano meridionale sta reggendo in larga misura, sebbene i caschi blu continuano ad osservare attacchi terrestri e aerei israeliani nella regione di confine. Il portavoce delle Nazioni Unite, Stefan Dugarich, ha dichiarato che i caschi blu del UNIFIL hanno assistito a intense raffiche di mitragliatrici israeliane prima che un carro armato israeliano sparasse alcuni colpi vicino alla città di Biada. Questo dato rappresenta un netto calo rispetto a sabato, quando i caschi blu avevano registrato diversi raid aerei, 451 episodi di sparatoria riconducibili all'esercito israeliano e 20 traiettorie di proiettili nella zona.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
0: Le Nazioni Unite hanno lanciato l'allarme che quasi 1,7 milioni di palestinesi sfollati, circa l'80% della popolazione di Gaza, vivono in condizioni estremamente precarie in circa 1.600 campi profughi, con gravi carenze di acqua, alloggi e servizi essenziali. Il portavoce delle Nazioni Unite, Stefan Dugarich, ha dichiarato che una recente valutazione nei campi profughi ha rilevato che almeno 59.000 rifugi individuali ospitano più di 8 persone ciascuno, mentre circa 38.500 persone dormono all'aperto. Si stima che circa 600.000 persone nei campi valutati non abbiano accesso sufficiente all'acqua potabile, ha affermato, aggiungendo che la metà dei campi è priva di un sistema di drenaggio visibile e quasi la metà ha segnalato rischi di incendio in prossimità dei rifugi. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato con 50 voti favorevoli a 48 contrari una risoluzione sui poteri di guerra che impone al presidente Donald Trump di porre fine alle ostilità contro l'Iran, a meno che il Congresso non autorizzi ulteriori operazioni militari. L'impatto pratico del provvedimento rimane incerto, dato che Washington e Teheran hanno già raggiunto un accordo di pace provvisoria. Tuttavia, la risoluzione non vincolante rappresenta la più forte presa di posizione simbolica da parte del Congresso contro la guerra fino ad oggi. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
2: Quando un evento fa la storia.
0: Cari ascoltatori, è il 15 settembre 2008, è lunedì mattina. A Manhattan, New York, è una giornata soleggiata, ma su Wall Street stanno per addensarsi nuvole nere. un colosso finanziario con 158

anni di storia alle spalle e scosso da un debito pari a ben 613 miliardi di dollari. Oggi parleremo della notte più lunga della storia dell'economia e del famoso titolo Lehman Brothers è fallita. Cominciamo!

Innanzitutto bisogna capire che Lehman Brothers non era una catena di supermercati né una piccola banca locale, era una roccaforte finanziaria sopravvissuta alla guerra civile americana, alla Grande Depressione del 1929 e alle due guerre mondiali. Ma cosa è successo perché questa fortezza crollasse? Lehman Brothers ha perso quella gigantesca scommessa basata su mutui immobiliari inesigibili. In breve, hanno costruito edifici colossali su mutui immobiliari impossibili da ripagare. Tuttavia, quando il terreno ha cominciato a cedere, quei colossi sono crollati per primi proprio su Lehman. Nella tarda serata di domenica 14 settembre 2008, Lehman Brothers presentò istanza di fallimento. Quando lunedì mattina i mercati aprirono, i notiziari diffusero la notizia con il titolo Lehman Brothers è fallita, il mondo non era più lo stesso. Il debito di Lehman Brothers, pari ai 613 miliardi di dollari, aveva raso al suolo non solo una banca, ma anche il sistema di fiducia globale. Lehman era considerata troppo grande per fallire, ma questa volta il governo degli Stati Uniti ha detto no al salvataggio dei crediti in sofferenza e le tessere del dominio hanno cominciato a cadere. Il fallimento di Lehman non ha colpito solo New York, quel titolo si è diffuso nel mondo come un virus. Ma allora perché Lehman era così importante? Perché il fallimento di una banca avrebbe dovuto spaventare un pensionato di Tokyo o un piccolo commerciante di Berlino? Perché il mondo della finanza non girava grazie al denaro, ma alla fiducia. Quella mattina, quando fu dato l'annuncio, quel legame invisibile si spezzò. Le banche hanno iniziato a guardarsi l'una l'altra dicendo: se anche un colosso come Lehman può fallire, puoi fallire anche tu. Non ti presterò denaro. L'economia si è congelata all'istante. Il flusso di liquidità si è interrotto. Era come se il cuore dell'economia globale si fosse fermato per un attimo. Anche altri colossi come AIG si sono ritrovati sull'orlo del baratro. Per il cittadino comune questo significava perdita del lavoro, fondi pensionistici che si prosciugavano e incertezza.

Quando le banche smisero di fidarsi l'una dell'altra, l'economia subì una vera e propria crisi cardiaca. Il governo degli Stati Uniti anche questa volta decise di salvare altri colossi come AIG con il denaro dei contributi per impedire il blocco totale del sistema. Fu proprio a questo punto che si levò la domanda: dove è la giustizia? La gente ha detto: i profitti sono privati, le perdite sono comuni. I dirigenti delle banche hanno incassato bonus milionari quando gli affari andavano bene, ma quando le cose sono andate male e tutto è crollato, hanno scaricato il conto sulle spalle dei contribuenti. Questo ha causato un enorme trauma sociale. A causa degli errori dei banchieri, milioni di persone hanno perso la vita e il lavoro. Questo senso di ingiustizia ha dato vita a proteste globali come Occupy Wall Street. La crisi del 2008 aveva minato la fiducia delle persone nelle banche e nel governo. Le banche avevano gestito male il denaro, mentre il governo degli Stati Uniti le aveva salvate con i soldi dei cittadini.

0: Oggi le banche dispongono di riserve di liquidità molto più consistenti rispetto al 2008 e sono sottoposte a controlli molto più rigorosi. Tuttavia, il rischio non è scomparso, ma semplicemente cambiato forma. Il crollo di Lehman Brothers ci ha lasciato due lezioni importanti. La fiducia vale più del denaro. Quando la fiducia viene meno, anche i colossi più grandi si trasformano in tigri di carta e i rischi per cui le istituzioni non si assumano le responsabilità finiscono, prima o poi, per gravare sulle spalle del popolo. Sono passati anni da quel titolo in prima pagina, ma il mondo dell'economia non ha ancora dimenticato le scosse di assestamento di quel terremoto. Lehman Brothers è stato molto più del semplice fallimento di un'azienda. È stato il momento in cui, per la prima volta, l'armatura dell'invincibilità del capitalismo moderno è stata perforata. Cari ascoltatori, ci rivedremo in un altro evento che farà la storia.
1: Quando un evento fa la storia.

Bentornati, bentrovati. Oggi parliamo di una bevanda a cui ricorriamo spesso, soprattutto nei mesi invernali e durante i cambi di stagione, le tisane. Quando il tempo è instabile e le temperature subiscono improvvisi cambiamenti, sarà capitato anche a te di pensare: la cosa migliore è prepararmi una bella tisana calda. Sicuramente mi farà bene, vero? Ma ti sei mai chiesto se stai consumando questa bevanda nel modo corretto? E soprattutto, le miscele di erbe possono nascondere dei rischi? Tretaber ha rivolto queste domande e molte altre alla dottoressa Zülfiegül, farmacologa e docente universitaria. Scopriamo insieme che cosa ha spiegato la nostra specialista. Durante l'inverno e nei periodi di passaggio tra una stagione e l'altra aumentano i casi di raffreddore, influenza e altre infezioni dalle vie respiratorie. Chi desidera proteggersi in modo naturale e sostenere il proprio sistema immunitario spesso cerca un aiuto nelle tisane a base di piante officinali. Tra le più utilizzate troviamo il tilio, la salvia, il finocchio, il tè verde, il rosmarino, lo zenzero, la curcuma e la cannella. Tuttavia, è importante sapere come utilizzarle e soprattutto in quale quantità consumarle. La farmacologa Zülfiegül sottolinea innanzitutto che le tisane, spesso utilizzate in caso di disturbi dalle vie respiratorie superiori, non devono essere considerate come veri e propri farmaci. Secondo la specialista, possono essere consumate come supporto nelle prime fasi del malessere, contribuendo al benessere generale dell'organismo. E aggiunge: le tisane possono aiutarci a rafforzare il sistema immunitario, perché queste piante contengono elevate quantità di antiossidanti. Sono cioè composte da molecole capaci

capaci di contribuire all'eliminazione delle sostanze dannose presenti nel nostro organismo. Tuttavia, quando la malattia è già progredita, non bisogna aspettarsi effetti miracolosi da queste piante. Non è possibile ottenere con una semplice tisana lo stesso risultato di un farmaco. Le tisane non devono mai essere considerate un sostituto delle terapie farmacologiche. La dottoressa Zülfü Yegül richiama l'attenzione sulle tisane vendute come tisane invernali e preparate con diverse miscele di piante, sottolineando che questa pratica può rappresentare un problema importante. La specialista ricorda che spesso non sappiamo chi abbia preparato queste miscele, quali piante contengono e in quale quantità siano presenti. Per questo motivo, il consumo di queste tisane potrebbe comportare più rischi che benefici. Dovremmo evitare le miscele di tisane, perché queste preparate a base di piante, anche se realizzate da persone esperte e consapevoli, possono trasformarsi in una sorta di bombardamento chimico. Non conoscendo la quantità esatta di ogni componente presente al loro interno, non possiamo stabilire correttamente il dosaggio e questo crea un rischio difficile da prevedere. Il mio consiglio è di consumare le piante singolarmente, una alla volta. Chi dovrebbe prestare maggiore attenzione quando consuma tisane? In realtà, anche gli esperti hanno difficoltà a dare una risposta unica e definitiva. Questo perché ogni pianta possiede caratteristiche chimiche specifiche e anche l'importanza del dosaggio varia di conseguenza. Tuttavia, un punto è certo. Le persone affette da malattie croniche devono essere molto più prudenti nell'utilizzo delle tisane. La dottoressa Gül spiega: perché una pianta è in realtà come una farmacia naturale. Al suo interno contiene numerose sostanze chimiche. A seconda della quantità utilizzata può avere effetti diversi sul nostro organismo. Per esempio, se una persona con problemi di pressione o diabete consuma sempre la stessa tisana in dosi elevate, questa potrebbe influenzare l'assorbimento o l'eliminazione dei farmaci che assume quotidianamente. Poiché queste piante possono modificare il modo in cui un farmaco viene assorbito o eliminato dall'organismo, possono anche influenzare il decorso della malattia. In alcuni casi questo potrebbe portare a complicazioni importanti e persino a situazioni di rischio per la vita. Per questo motivo, chi soffre di patologie croniche e desidera utilizzare tisane dovrebbe sempre consultare il proprio medico prima di iniziare. Anche per le persone sane e senza malattie croniche arrivano alcune raccomandazioni da parte della farmacologa Zülfü Yegül. Anche in questo caso la specialista consiglia di preferire le tisane composte da una sola pianta invece delle miscele e lo spiega attraverso un esempio. Le piante con foglie vengono generalmente preparate tramite infusione, mentre le piante con radici vengono solitamente bollite. Ad esempio, se vogliamo preparare una tisana al tiglio, possiamo lasciare in infusione 2 o 3 pizzichi di fiori di tiglio in 2 o 3 tazze d'acqua. Anche la quantità consumata è importante. Bere 2 tazze al giorno è considerato un consumo normale. A questo punto la dottoressa Gül apre anche una parentesi dedicata alle donne in gravidanza, mettendole in guardia, in particolare dalle tisane miste.

perché all'interno di queste tisane possono essere presenti molte piante diverse. Ogni pianta contiene sostanze chimiche naturali. Non sappiamo con certezza come queste sostanze possono influenzare la madre e il bambino durante la gravidanza. E proprio per questo motivo possiamo rappresentare un rischio. Le tisane sono ricche di antiossidanti, sostanze che aiutano l'organismo a contrastare ed eliminare alcune molecole dannose. Tuttavia, se vengono consumate frequentemente con l'obiettivo di proteggere e rafforzare il sistema immunitario, può emergere un altro aspetto. Anche un eccesso di antiossidanti può avere effetti negativi. La dottoressa Zülfegü spiega così questo possibile effetto. Gli antiossidanti sono sostanze che si legano alle tossine, facilitandone l'eliminazione dall'organismo. Quando assumiamo quantità eccessiva di antiossidanti, dopo un certo periodo possono iniziare a comportarsi essi stessi come sostanze dannose e creare effetti negativi sul corpo, proprio perché sono molto predisposti a creare legami chimici. Quando aumentano troppo, possono, proprio perché sono molto predisposti a creare legami chimici, quando aumentano troppo, possono iniziare a legarsi alle nostre stesse molecole, agli enzimi importanti, alle proteine e agli aminoacidi. Di conseguenza, queste sostanze possono non riuscire più a svolgere correttamente le loro funzioni, causando alterazioni nella struttura delle nostre cellule. Le tisane possono rappresentare un valido supporto naturale, ma non sono una soluzione miracolosa. Un consumo equilibrato e il parere del medico e scelte consapevoli sono fondamentali per proteggere la nostra salute. Ricorda, ogni eccesso può essere dannoso, mentre l'equilibrio è la vera chiave del benessere. E ci vediamo in un nuovo podcast. Nel frattempo, prenditi cura di te. Arrivederci.

Cari ascoltatori, siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi. Il presidente polacco Nawrocki, la cooperazione nell'industria della difesa con la Turchia è indispensabile. ONU afferma che il cessate il fuoco in Libano regge nonostante gli attacchi israeliani. Il Senato degli Stati Uniti adotta la risoluzione sui poteri di guerra, ordinando a Trump di por fine alle ostilità con l'Iran. Oggi finiamo qui sul sito www.trtitaliana.com. Potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti e a domani.